0: obie ni wa oji bibi fie urade nchanya wanye bibi onim se Cornelius no oye gentile ana yesu so aka kire suafo no se ma monko gentile area ma monko preach nyame asem nche gentile ente mra nyankopon kura yi ni ho adi kire peter e wo dae sum no oka kire se sori na kum na mro se da bia namo e ho nte ye ana urade se adie bia me maka se ho atene ho aye den
1: ate
0: And son Peter is sorry and you may check Cornelius Sophia because Cornelius no or your gentile. But for daddy who did check Cornelius say on pipe any watch a dear a draw radian him say and kayedum. It has come before God as a memorial. A memorial is what you do so that God can remember you.
1: Yes.
0: A memorial is what you do so that God can remember you. Until you can invite your own blessing with your giving. And your prayer and giving. And your prayer and running. It is one yaso for papa or sawa kukudura. Obetu miya kanchira on ye no kure ni nye no kure. You think that you are following a nice pastor. Unko baby ya. Oh, as for my pastor, he's a nice pastor. Who is a nice pastor? A nice pastor is somebody that tells you the mind of God. The mind of God. Oko hospital na wanya pneumonia. Na doctor ne kacho se kudi ice cream or a nice doctor. Bebida. Yebe shampa bona si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

enti odivo meba sesia ofedi kan abana wie ewo extra time odivo ya clean hina ho enti do ha bibia ni ho bibia ni ho bibia ni ho ti yeba yeba yeba yeba